va, va, va, tranquila, iguana. Qué buenos pasos, che, vale, bailalo. Esa. Mándame el videito, dale, dale, dale, dale.